Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.

0: così indica diversamente.
1: Buongiorno, buona domenica amici, sono le 13.01 minuti primi e vi auguro un'estate fantastica. Il caldo è esageratamente oggi, perché veramente è qualcosa che non ci aspettavamo, e noi sicuramente ce lo incominciamo a godere con una bella canzone, Acqua Tonica, per aprire il sipario della musica italiana. Buona

Come state voi? Avete mangiato? Avete ospite a casa? Beh, un saluto a chi sta ascoltando Onda Libera per la prima volta, per tramite parenti che siete qui in Svizzera o amici, e andiamo avanti, restiamo sempre in questa insomma domenica un po' così fresca e bella con Sesso e Samba, quella canzone che ha portato al successo Tony F. Ascoltiamola sicuramente sulle spiagge italiane, ovunque andiamo in vacanza quest'anno. Oggi attenzione al sole veramente che picchia, e il sole negli ultimi anni bisogna fare attenzione.

La domenica italiana è tutto un parampampà nelle orecchie. Ancora sono le 13 e 16 minuti primi e noi, per sbloccare un ricordo di 3 o 4 anni fa, e sto parlando dei Bomba Dash con Alessandra Amoroso, questa canzone me la richiedevate sempre nella domenica italiana, e noi ci sblocchiamo un ricordo, così vi fa ricordare la vostra compaesana, la Puglia, Gallipoli e tutto il sud d'Italia. Mambo, mambo, mambo salentino, buona domenica.

un pezzo power di energia del grande Adelmo Fonaciari e Zucchero, che è in giro in tour, arriverà a Zurigo, ieri mi sembra che è stato in questi giorni a Ginevra. Bene, cercheremo di farci due chiacchiere se abbiamo tempo o se ha tempo lui, già l'abbiamo fatto tre volte a Zucchero, quindi dobbiamo sempre valutare a volte per i giornali cosa è importante e con la gente cosa vuole, però Zucchero è sempre Zucchero. E parlando di Zucchero, adesso vi spacco i timpani perché adesso c'è lui e andiamo con un po' di power, quello che piace a DJ Salvi, che lo contraddice, che lo contro, come si dice, distingue, sì, la parola giusta, dostra,

Siete sintonizzati su Radio Rave 95.6 con la trasmissione italiana di culto Onda Libera. È così che si contraddistingue dalle altre, dalla massa, la pecorella nera, ma sempre piaciuta a me quella macchiolina, così che dici io la penso diverso da te, ma ti faccio capire cose che tu forse non sai, perché la vita è fatta anche di cose piccole ma non si vedono.

Noi andiamo ancora avanti e vi voglio far ascoltare della nuova tendenza napoletana, delle cantanti giovani, che veramente la musica napoletana, oltre che a neomelodico, sta andando in una nuova veste. C'è anche della musica elettronica cantata in napoletana, è qualcosa di molto bello. Io in questo momento vi voglio far ascoltare, l'ascoltate Spos, io i ragazzi in giro sul web, Facebook, TikTok, eccetera eccetera, la usano per sottofondo. È Om e Mare, vuol dire in italiano onda di mare, e sto sparlando della mia compaesana Sparatrap. Dopo vi spiegherò che cos'è un Sparatrap quando eravamo noi piccolini che ci facevamo male. Bene, andiamo avanti. Om e Mare con Sparatrap, sentite che bella.

Bella, no? Dite la verità, lo so, bella, bella corta, 2 minuti e qualcosa, però ci sono delle canzoni che stanno uscendo a Napoli, una cosa molto bella, un po' speciale, separatamente. Date per dare anche un'impronta un po' internazionale e estivo, non possiamo che non gradirci una bella baciata di Avventura, Dile Ai Amor. Così per fare un'atmosfera ancora più marsiliana, vicino a Marsili, tutti in costume, il sole è caldo e noi ci mettiamo anche un po' di latino per arrotondare questa giornata, questa domenica così bella e splendente. Avventura, Dile l'amore.

Eccoci qua, amici, eccoci qua. Sono le 13:33 minuti primi e andiamo avanti con la nostra musica estiva. È musica per farci ballare, per tirarci su il morale, perché le cose bisogna anche tirarsi su insieme alla musica. Da noi si dice: aiutati che Dio ti aiuta. Bene, nella vita qualcosa di noi la dobbiamo ammettere, e poi sarà l'energia che è attorno, sarà la visione della vita che tu hai, riuscirai a fare delle cose, ma aiutati che Dio ti aiuta, diceva mio nonno. Bene, andiamo ancora avanti e noi rispondiamo a questa baciata molto bella di Avventura, e noi rispondiamo ugualmente in uno stesso modo con Ossessione, Samurai J. Guardate un po' il successo di questa canzone, veramente molto bella, e fa ballare. Eccola qua, noi rispondiamo così.

Eccoci qua, eccoci qua. No, abbiamo risposto alle nostre, alla baciata di sicuramente di avventura. A proposito di baciate, bene, se l'avete visto sul mio profilo di Facebook, questa notte mi imbatto in una notizia non gradevole, molto pericolosa. Santo Domingo, la Repubblica Dominicana, un villaggio, un resort, in due secondi, bene, si è bruciato e ci lascia la vita una donna, un'italiana di 44 anni, due bambini, voleva vivere lì, è stata raggiunta da una nube sulla spiaggia e ha avuto complicanze respiratorie, quindi la nube proprio l'ha beccata a lei, non ha potuto sfuggire, anche se l'unica strada per difendersi da queste cose quando si sta in questi villaggi è vicino al mare e nel mare, però evitando che il fumo arrivi dove sei. E quindi ho già scritto un paio di messaggi agli amici, a Franco, a Vito, se è tutto a posto, che vivono a Santo Domingo, perché ultimamente questi incendi, ragazzi, io lo devo dire e lo ripeto, ci sono certe cose che non sono normali, quindi allora ogni due minuti c'è un incendio. In Svizzera avete visto quanti incendi all'improvviso, e poi in Italia, e poi sull'autostrada, e poi lì. Occhi aperti, le vacanze sono belle, però bisogna sempre fare le vacanze intelligenti, come si dice, non buttarsi con l'euforia. Anche le vacanze, devo andare, già spaccato, devo fare, mo vado lì, mo mi alzo, poi faccio quello, e si ignora tutto quello che c'è attorno, non si riflette più, perché le vacanze le facciamo anche nel cuore, le vacanze le facciamo anche quando stiamo qua. Il mare è bello, ma deve essere salutare, il sole è bello, ma deve essere salutare, il luogo deve essere bello, cioè le vacanze intelligenti io li chiamo. E quindi dovremmo fare molto attenzione a queste cose che in questi tempi succedono. Bene amici, andiamo ancora avanti, dato che prima avete sentito il jingle di Arisa, io ve la metto un nuovo brano dal suo magnifico album Fotomosse, Arisa con Rugiada. Ha fatto un cambiamento Arisa veramente, che ha spiazzato un po' tutti, è dimagrita, un altro stile, si sente più sicura, perché il carattere, amici, anche se hai successo, il carattere non lo potrai cambiare, ti porti sempre dietro qualcosa di te, che se a lei gli pesano delle cose, il corpo e la mente ne risente. Ascoltiamoci Arisa con Rugiada.

0: siete sintonizzati con la trasmissione italiana di Culto Onda Libera e siamo già a 40 minuti di trasmissione di musica, divulgazione culturale, informazioni e tanta allegria e tanta positività nelle parole, nel cuore e nell'anima di DJ Salvi. Bene, e invece adesso vi sblocco un ricordo, perché voi sapete che ho una vasta età di ascoltatori, da ragazzini fino a 120 anni. Questa canzone qui, a parte il fatto che lei, la mitica, la leonessa di Cremona, la mitica scomparsa ma presente e viva, sto parlando di Mina, 1959, che ha coronato delle estate magnifiche italiane conosciute in tutto il mondo, a partire da Capri, Portofino, andare ovunque, Napoli. E quindi la vita è fatta anche di una piccola tintarella di luna.
1: Abbronzate tutte chiazze,
0: buona estate,
1: pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole,

Penso veramente a queste due ragazze che sono uscite veramente con folgore, successo e testi molto interessanti in questo tempi di terrore dove tutti contro sono tutti contro uno, tutti contro tutti, e io c'ho anche la canzone apposta per racchiudere bambole di pezza e il tempo che stiamo vivendo. Madonna, a volte mi vergogno per loro, ma si può essere, ma io ho capito che i soldi ti possono servire, sono la ninfa per andare avanti nella vita, però sì, la dignità, lo stile, qualcosa che resta nell'eternità delle persone, perché voi dovete pensare a una cosa, quando questi qua andranno fra 100 anni, perché non si auguro manco a ma quando uno passa di là, che cosa che gli dice? È questo la cosa, alto pensiero che uno dovrebbe avere, e capire cosa vuoi lasciare tu. Un piccolo conto in banca magari l'hai lasciato ai suoi parenti, alle loro figli che non hanno mai lavorato e non sapranno mai che cosa vuol dire lavoro e rispetto per la gente. Questo è. E allora in questo mondo tutti contro tutti, bene, mi fanno veramente pena. E Vasco Rossi mi fa godere quando lo ascolto. Vasco Rossi e gli Stadio.

0: Eccoci qua, abbiamo ancora 9 minuti. Bene, vi voglio mandare un brano per omaggiare il grande Enzo Avidabile, che ha ricevuto il premio Laura Honoris a causa della sua grandissima ricerca musicale, come molti artisti l'hanno fatto a Napoli, parlando anche di James Senese, che erano molto amici, e della stessa diciamo conca musicale sperimentale napoletana. E allora c'è Avidabile che dice: meglio una tamburriata che una guerra. Quindi ha ricevuto la Laura Honoris a causa. Un abbraccio, Enzo Avidabile, grande Enzo. Da questo album hai fatto un brano che rappresenta anche un film, Adore e Libertà.
1: Sì. Così ti senti un po' di musica. Dentro c'è una cassetta, l'ho fatta io.

0: verità.
1: Radio Rabe 95.6, abbiamo ancora 5 minuti, abbiamo ascoltato Enza Vitabile con Odore di Libertà. Il testo profondissimo, lui è andato alla ricerca del nostro sangue, ognuno di noi ha un sangue di un altro popolo. Il problema è che i popoli, penso che lo dobbiamo sapere per cultura vitale, beh, i popoli non sono venuti al mondo per essere aggressivi, i popoli non sono venuti al mondo per essere separati. Incominciano a separare i popoli da quando incominciano a arrivare i vili, le persone che vogliono conquistare il mondo, che vogliono avere sotto controllo. Ma l'umano è nato per la pace, l'umano è nato per essere libero e vivere in un modo bellissimo su questo pianeta Terra che nessuno ha il diritto di toccare e di bruciare, nemmeno loro, perché anche loro penso che un giorno spariranno dalla faccia della terra. E quindi Enzo Vitabile va nelle profondità di Napoli, Napoli che dice il sangue più inguinato che abbiamo, più contaminato, nel senso saraceni, arabi, greci, se noi andiamo indietro da dove noi veniamo, bene, forse capiremo meglio il mondo e la nostra persona, chi è e che cos'è. Dobbiamo sempre capire da dove veniamo, cosa vogliamo e dove vogliamo andare. Noi siamo nati per la libertà. E allora passiamo all'ultimo brano. Nelle spiagge italiane sicuramente ci sarà qualche esibizionista e ce lo facciamo dire da Annalisa. Comunque quest'anno non è arrivato i pezzi tormentone, ecco dove sta un po' il fallimento della musica, tutto squadrato, tutta la stessa cosa. Sì, stiamo parlando di questo, non ci sono grandi tormentoni. Esibizionista lo sei tu?